Qualiana terra picciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra picciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra picciata, abbi pietà di noi. Caivana terra picciata,

0: Acerno, la Marigliana, che la malatica non te ne porta. Reggio Lagna, pianura, Masseriro, puzza schiava, a mozzarella e bufala, l'inquinamento la catena alimentare. Cupurtuno, rummasugli e panna, e ram di cava elettrica, pro primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica a cielo aperto, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette. Acero terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive terra appicciata,

0: boccheroni. Aiuto, cadì, tai. Fratta maggiore del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Malite del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato,